0: E dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

Se si lagna non li amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene il sesso vostro, lo sapete o non lo sa,

Parla tanti a tanti a tanti a tanti. Che credibile non è, che credibile non è. Io va bene al sesso vostro, velo nostro mille.

occhi furbi illuminam di viso allo strano viso, ombreggiato da quel suo gran nasone che